La coscienza desideri e malapreva, o specchia sa per nute rubinò, o quando partisse sana ma chiagneva, fontana a dopo di la capità. Ma dimma chi ti trattena, dimma quanto è catena, saggia la mia spazzola.

εκείνο με ένα άμα Ιουδά. Οι με βνούν να βγει αρτέντη δε βαζά.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

amor in tuo vientre buttavo, lasciar per lutto canzone.

tempi per troppo galantuomo. Donna, che t'affliggi per essere troppo gentil, donna. Guardia, la cortesia, questa malinconia, convieni che non va. Sei stato a Napoli.

Bella, che non vedi mai brillare la tua stella, brutta, che rimani quasi sempre a bocca chiusa. Questa gioca di fantasia, e pensa che questa via ben presto si aprirà.

moglie, d'un marito che trascura le tue voglie. Sposo, una sposa che ti provoca il nervoso. Questa mia gaia filosofia miracoli ne fa. È stato a Napoli, quel Vesuvio, giù per Potilipo, nella città c'è un motto che...

Sette per rose, ogni rosa parlava d'amore. Per rose di setta stu cuore, ha trovato la sposa per sé. Ma è triste il destino per rose.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

campanella io potì. Custa vesta campanella, ia cusì sciauratella come si. Non c'è vonna la mia vedeta, non c'è vonna cazzetta.

quando fai stupizza a risa, ma infierno e paravisa, Gesù mio. Chi sta bocca carna la vasa, canna mela con una celasa, può morire.

dimmi se si può fare sposa, tu sei la femmina scianciosa che voglio dire. Mi ha promettere sulla mente, a tu riesco vai sani ardente,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Mi vorrei a più bella campagnola, venisse insieme a me un po' ambasciare, vedo un guardi linda caiola, la casa mia è

ma sto a garbanna posto a rischiare, ca fatta faccia mare con mio fede, sa ti a capire di alla vata mano, sa farmi con Barriello, con Michele, guaglio non ma

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

entra più trista luna, ma sta a guardare, luna luna che mi guarda, mo si rossa, mo si argenta, mo si meta, mo si luna, ci la mancia tiene tua.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mormora vuol se o solido scusa che parla, parla, parla e non si spiccia bevata. Dici d'ingello e non parla tanta, abbrevia tre parole, tutte fatte di appunta. L'amore guan elettrico, ma subito arriva, se voglio bene, so tre parole, si sì, tutta mia, so tre parole, non di bugia, so tre parole, se voglio ancora, quanto ne so, si sì, tutta buona, so tre parole, so asciuto pazzo, so tre parole. Se chiulata già va sa, non mi tocca. Scusate quante sono.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli. No, ma d'un nelle case.

ma ricordo quando piccirillo che gieva a scuola e poi non fa parlare. Mammella m'acconciavo questa tienda, quei panna vecchi.

sta famiglia toglie ma fare una tribù. Arrivano a Milano, arrivano all'Oriente, e tutta questa gente sta sempre a

0: Mamma, ta padda, ta sora, ta sia, ta mamma, ta nonna, ta padda, ta bu. Mamma, ta padda, ta nonna, ta sia, ta mamma, ta padda, ta nonna, ta bu. Già venna! Già venna! Ma io da mi riesco tutto tutto qua!
1: Grazie! Rai, Radio Live, Napoli.

Una femmina mi viene a dicere, ta già la sa, non può durare, st'amore è inutile. Io sono filosofo, ma metto a ridere, o saccigia che non fa manca si accidena, che la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine si chiagnano, ci vanno a ragliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finire di far lo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senta la macchina, e più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, ove nostra fuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida alla mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa poco di cogliere. Toccare è difficile, baciare è impossibile. Vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e mio zio, Casimiro ogni cosa è mio. E il povero Giocondo, quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie e la mamma, e i tre fratelli piccoli chissà da mangiare. E queste son che femmine, c'è poca pazzia, da votano, ti girano, da sanno ambabucchia. Io do un consiglio ai giovani, quando sanno ammogliare, che c'è sta tutta

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'attributo quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema. Lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fussi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
4: Io ringrazio voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
6: a
2: Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero, Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound, Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
11: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: Con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.
12: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: I've got a feeling love don't have to be. Maybe it's not marrying, maybe it's love.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Fat Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra P.Y.U. ne mi savi. Vai mo.

0: la TV.
1: Quante cose che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Può tenere una villa che avvicina, no mamma tanta cucina, mi dispiace ma loro non

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un artista che da oltre 30 anni porta avanti un percorso musicale coerente, autentico e profondamente legato alla sua terra, mescolando folk, reggae e canzoni d'autore con un forte impegno sociale e ambientale. Sarà con noi Piervito De Rosa, conosciuto dal pubblico come Grisù, che ci presenta il suo ultimo progetto discografico che si chiama Musica a pezzi. Si tratta di un lavoro speciale nato per celebrare 3 decenni di carriera che raccoglie alcuni dei brani più significativi del suo percorso insieme a nuove canzoni capaci di raccontare non solo l'evoluzione della sua musica ma anche quella della società in cui viviamo. Ad anticipare l'album, il singolo Show Show, un brano dalle sonorità reggae che riprende un'antica espressione della tradizione napoletana utilizzata per allontanare le energie negative e le malelingue. Un messaggio di leggerezza, però solo in apparenza, perché dietro quel ritornello si nasconde un invito a liberarsi di tutto ciò che ostacola il nostro cammino. Musica a pezzi però è anche molto di più, è un diario personale nel quale Grisù sceglie di raccontarsi senza alcun filtro, condividendo le prove che la vita gli ha posto davanti negli ultimi anni, la malattia, la separazione, la paura e l'attesa. Esperienze che diventano musica e si trasformano in un messaggio universale di speranza, di rispetto per l'ambiente, per gli animali e le persone più fragili.

0: Radio.
1: Oggi abbiamo il piacere di avere in studio Grisù all'anagrafe Pier Vito De Rosa per parlare del suo ultimo disco, Musica a Pezzi. Ciao Pier Vito, benvenuto, grazie di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao Francesca, e grazie dell'invito ovviamente.
1: In realtà non siamo solo con te, ma siamo anche con Massimiliano D'Alessandro, che ha arrangiato quasi tutti i brani del disco, che è qui con noi per la prima volta. Benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
1: Partiamo subito da questo disco che è veramente esplosivo, è stato anticipato dal singolo Sho Sho, che praticamente è quasi un riprodurre alcune caratteristiche proprio anche fonetiche della tradizione napoletana, un po' apotropaica, questa capacità anche di scacciare il malocchio, quindi fare piazza pulita per l'uscita di questo nuovo disco a tutte le influenze negative, per aprirsi invece ad un brano potente che, come il tuo solito, un po' fonde il folk con il reggae, no?
2: Praticamente mia mamma è campana, è napoletana, e mia nonna lo stesso, quindi io sono cresciuto con queste pratiche, diciamo. Quando ero piccolo mi ricordo sempre che appena, diciamo, dicevo c'ho un mal di testa, mia mamma subito diceva vieni qua, ti faccio gli occhi. Allora mi ricordo con questo piatto, con queste formule. Ovviamente c'è un grande potere nelle parole, e quindi ho voluto fare un omaggio a tutto ciò che è la scaramanzia, perché noi del sud soprattutto siamo scaramantici. E come dall'opera di Peppino, dice, non è vero, Peppino De Filippo, che era un'opera teatrale, dice non è vero, ma
1: ci credo.
2: Quindi anche io, perché poi la cosa bella era che quando poi c'era questa pratica di questo piatto del malocchio fatto con la forbice, col coltello, no? Magicamente il mal di testa mi passava, non so, forse era, non lo so, pure l'emozione, oppure non lo so, poteva essere anche una suggestione, però poi mi passava.
1: Ma sicuramente poi le mamme hanno sempre questo potere taumaturgico, no? A volte basta che ti mettono la mano sulla testa, sulla pancina, se uno ha un dolore,
2: diceva, e mia mamma diceva sempre su tutti i femmini, diceva mamma dove stanno tutti i femmini, capito?
1: Certo, cioè, noi abbiamo questa credenza a volte che ci possono mettere gli occhi addosso, no?
2: L'energia,
1: dice a Napoli, le energie negative.
2: Le energie negative, io ci credo, perché noi siamo fatti di energia.
1: Però io penso che le energie positive siano più forti. Se noi ci crediamo, il bene alla fine vince sempre, in qualche modo.
2: Sicuramente. Noi siamo portatori di energia positiva.
1: Assolutamente, la tua musica lo è proprio in maniera totale, totalizzante. Ogni cosa che fai ha questa grande energia propulsiva, di portatore appunto di messaggi positivi. Ma com'è nato proprio questo progetto? So che non è stato un anno facile, però è stato un anno di maturazione, di punti fermi, di voglia di ricominciare. E poi a volte appunto bisogna un attimo fermarsi per capire dove siamo, per poter partire con una grinta ancora maggiore e con un'energia formidabile.
2: Allora, quest'anno sono giusto 30 anni di attività musicale. Ho iniziato nel 1996, non c'erano i social, era un altro tipo di mondo. La musica si evolve in base alla società, quindi come cambia la società così cambia anche la musica. Quest'anno, sì, come hai detto tu, è stato un anno difficile, e per me la musica è stato un rifugio come sempre, e quindi anche una necessità soprattutto di raccontare delle cose anche personali, quindi la caduta, la malattia, tanti risvolti personali, l'amore. Chi pensa che nel mio disco possa ascoltare la lista della spesa, come ultimamente si fa, oppure la lista delle marche, dove molti colleghi fanno, diciamo, questo utilizzo di rime, può rimanere un po' deluso, perché è molto reale. Anche nella scelta, diciamo, del ritorno al ragamuffin, al reggae, e ovviamente anche al reggae tamurra, ci sono dei brani dove c'è molto l'influenza del tamburello, della tamburra, dei suoni, diciamo, prettamente tradizionali, perché sono convinto che la tradizione non muore grazie all'innovazione. Se c'è innovazione, continua la tradizione.
1: Se parliamo di Tamorra, di tamburelli, di folk, ti viene subito in mente anche un senso di festa. In realtà questo disco chiude un cerchio e festeggia anche, ricordiamolo, i tuoi 30 anni sì. di carriera. Quindi è un disco che rappresenta un'elaborazione di quelle che possono essere anche state le delusioni della tua vita, ma soprattutto è un disco che porta questa grande voglia di festeggiare e di aprire un altro capitolo della tua esistenza.
0: Sono tutta la famiglia, tuo padre m'era operaia, faticava sempre e a casa non c'esteva mai. Invece mamma faceva sulla servizia, la vita tutta.

0: questa invece era Musica a pezzi, il brano proprio che dà il titolo a tutto l'album, che ha anche un packaging molto particolare, vero, sì. Pier Vito?
1: Allora, ho scelto il packaging del cartone della pizza proprio quello là originale, un pezzo di pizza. E il cartone è riciclato, questo ci tengo a dire, perché comunque restiamo sempre nel tema della cura ambientale, perché all'interno del disco comunque abbiamo scelto di tenere presente il brano con Anthony Johnson, che comunque è una grande anche
0: star internazionale,
1: sì, internazionale, anche se è uscito prima. Abbiamo fatto comunque una raccolta di brani vecchi, ma ci sono molti brani nuovi.
0: E comunque tu sei sempre stato molto attivo nell'ambito del rispetto dell'ambiente, l'ecologia è sempre un tema che ti ha toccato profondamente. Allora, non abbiamo in studio soltanto Grisù, con cui stiamo parlando e raccontando del suo disco, ma abbiamo anche la fortuna di avere con noi Massimiliano D'Alessandro, che lo ha prodotto. E ascoltando i brani si nota proprio un'evoluzione netta del sound. Come avete lavorato in studio per raggiungere proprio questa nuova identità musicale?
2: Beh, la mia fortuna è stata che conosco Pier Vito da tantissimi anni, quindi conosco tanti i suoi brani. Nel momento in cui abbiamo iniziato a produrre, da subito c'è stato uno scambio eco, cioè lui mi faceva ascoltare delle bozze, ok? Perché è come una tela che già aveva dei colori. Io avevo delle idee che gli ho sottoposto, che gli ho proposto, e si è creata, diciamo, subito una connessione a due, per cui le cose sono venute in modo molto facile. La mia missione qual è stata? Sicuramente quella di donare all'album un suono che sia moderno, ma che abbia anche molti inserti della tradizione. Ci sono molti riff che richiamano melodie popolari, ci sono tanti inserti di percussioni realizzate da musicisti campani, ottimi musicisti, e quindi fondere il tutto affinché questa musica che abbiamo creato sia tendente, rispetti sia la tradizione reggae di Pier Vito e il percorso di questi anni passati, ma che integri anche la nostra tradizione in chiave sonora un attimino moderna.
0: È molto importante, soprattutto in un'epoca di globalizzazione, avere ben presenti le radici da cui veniamo, proprio perché il confronto con gli altri, con le altre tendenze, le altre popolazioni, le altre culture, diventi veramente uno scambio e non invece una dispersione e confusione. Quando ognuno conosce bene le proprie radici e le proprie tradizioni, sa, ha i piedi piantati ben per terra, e quindi, giusto, diciamo, si può creare veramente quello scambio da cui nasce la dialettica e nasce un'evoluzione, chiaramente.
2: Giustissimo, la cosa che più ci fa piacere è che questa cosa anche altri artisti nel panorama nazionale stanno facendo questa cosa, ovvero proteggere la tradizione, ovviamente rendendola radiofonica, e questa è una cosa molto importante. Speriamo che questo disco ci sia tutte queste sensazioni all'ascoltatore, dai.
0: Io sinceramente l'ho avvertito e penso che come me lo possano percepire anche tutti gli ascoltatori. Tra l'altro lavorate tantissimo anche con le scuole, con gli studenti, e quindi il vostro è un lavoro, è un di militanza, non solamente di realizzazione della musica, ma di far sì che questa musica già dal basso, già dai ragazzini, possano approcciarvi con un modo diverso, creativo, perché musica è soprattutto creatività ed ha delle grandissime potenzialità se sviluppata fin dai primi anni e fin nelle scuole. Sarebbe anche importante fare un lavoro molto più impegnativo con gli studenti, e voi lo state facendo, vero Grisù?
1: Allora sì, con Massimo, che da anni lavora al Ciffoni Film Festival, è un formatore con questo progetto Suoni e Visioni, diciamo, ma è coinvolto in questo progetto bellissimo, e come dici tu, è una questione di resistenza, di militanza all'approccio quotidiano nelle scuole elementari, quindi con i ragazzini che saranno gli uomini e le donne del futuro, e quindi parlare di musica, quella vera. E quindi all'interno di questo progetto, oltre che si parla anche di cinema, del doppiaggio, la scelta dei suoni, la scelta delle immagini, anche le sensazioni, cercare di insegnargli qual è l'emozione che poi puoi, diciamo, sentire quando vedi un'opera o vedi un'immagine o vedi un video, e poi quell'emozione tu la trasformi in musica, in parole, e poi ovviamente poi l'arte più bella, che è quella del cinema, che racchiude tutte le arti, la fotografia, il doppiaggio, qui
0: far vedere che poi sonore, certo.
1: può vedi direttamente il risultato finale, e sono loro i protagonisti, non sono dei contenitori. Quindi per noi, quando torniamo da questo lavoro, che può essere anche un lavoro, cioè, alcune volte anche impegnativo, anche fisico e mentale, è molto bello, perché per esempio siamo l'ultima volta che abbiamo fatto un corso, settimana scorsa, un bambino ha chiesto: maestro, mi volete far cantare la vostra canzone? Massimo ha iniziato a suonare con la batteria elettronica, ha portato il ritmo di Show Show, io l'ho cantato live, e dopo 2 ore, quando è uscito il video, c'è il commento di questo bambino: bellissima maestro, cioè,
0: emozionante. Quindi, questo, quando vedi che le cose prima, arrivano veramente,
1: mi permetto di fare una tua citazione che hai detto tu prima, Francesca, quando stavamo prima: noi mettiamo dei semi.
0: È proprio così.
1: È una cosa bellissima, e noi siamo orgogliosi. Mi emoziona questa cosa, anche più dei live alcune volte.

0: questo era Figli di una rete. E abbiamo detto che la musica sta cambiando tanto, non è facile sempre stare dietro ai continui cambiamenti, alle continue innovazioni, al continuo diverso modo di fruire e di vivere la musica. Però questo brano, da una parte, vuole smuovere qualche cosa, vuole riportare sì. Le coscienze ad un punto.
1: È una riflessione.
0: A una riflessione, ad un punto centro, un punto di equilibrio.
1: La musica non ha la capacità né di fermare le guerre né di cambiare le cose, è solo una capacità, quella di far riflettere. Quindi il nostro messaggio è cercare di far capire l'utilizzo sfrenato dei social non porta a nulla. Quindi, come tutte le cose, è un mezzo e deve essere usato bene.
0: E questo stai dando un messaggio molto importante anche per tutti i giovani che ti ascoltano, per tutti quelli che vogliono fare musica. Non spaventatevi davanti o non arrendetevi davanti ai numeri, perché quello che voi state trasmettendo è parte della vostra anima, delle vostre emozioni, e quelle sono sacrosante, nessuno ve le può togliere, hanno un valore immenso, e credete in ciò che fate. Io penso che questo sia il messaggio più importante che oggi anche vi sta dando Grisù con questo suo disco e con questo suo mondo di lavorare, di approcciare proprio il mercato musicale. E anche il fatto di musica a pezzi, vero Grisù, è una sorta di provocazione, certo. Questo titolo, non facciamo una pezza, è una cosa unica, è una cosa unica insieme, collegata direttamente al vostro cuore e alla vostra anima, sì. Quindi fatevi sentire perché, per ciò che siete, la vostra autenticità.
1: Io dico sempre che noi dobbiamo dare alla musica, invece ultimamente noi, le persone tendono sempre a prendere per dare poco, invece noi dobbiamo dare.
0: E gioiosamente, festosamente, perché questo, appunto, questo disco è una festa. Adesso noi stiamo parlando di tematiche importanti, però a volte si possono affrontare le tematiche importanti, sì. Proprio anche ridendo, anzi sono la maniera migliore per fare veicolare i messaggi.
1: Il segreto è quello, la musica è leggera e le parole sono pesanti.
2: Ci sono dei brani, nel caso di un brano che non ho composto io, ha composto Pier Vito, dove c'è Anthony Johnson. Quello per me è un brano che è un evergreen, perché già il titolo Save the Planet è un brano internazionale che può andare bene oggi, può andare bene fra 10 anni, può andare bene fra 15, perché il messaggio è veramente puro, è un messaggio veramente serio.
0: Infatti, Save the Planet, salviamo il nostro pianeta, salviamolo con la musica, salviamolo con le emozioni, con le cose vere, ma salviamolo col nostro impegno quotidiano per fare sempre

0: Invece, Bugiardo Mai, com'è nato questo brano che stiamo per ascoltare?
1: È una riflessione profonda sull'amore, ovviamente tratto da una storia vera. E, diciamo, che poi ho voluto mettere a nudo il cuore, perché comunque parla di, diciamo, anche di una relazione che è terminata dopo 20 anni mia, e quindi solitamente io sono stato sempre un po' restio a parlare
0: di te, cioè c'è un certo pudore di parlare, sì, per parlare delle cose, sì, personali.
1: Sì, è più facile parlare di argomenti, diciamo, tipo
0: universali,
1: personali. Invece questa volta ho voluto essere vero. Bouchard Mai, lo dice stesso il titolo, dice, il sincero Sam Bouchard Mai.
0: E noi lo ascoltiamo, perché poi è vero che qualcosa di intimo appartiene alla tua vita, però forse sono, a volte sono delusioni, ferite che hanno attraversato un po' la vita di tutti, sì, e quindi tutti si possono riconoscere anche in questo tuo brano. E noi ti ringraziamo, perché so che non è facile mettersi a nudo e raccontare qualcosa di estremamente personale, e soprattutto raccontare le nostre fragilità. Però per questo noi ti ringraziamo ancora di più.
1: Grazie a te.
0: E ti ringraziamo di questo disco, dell'attenzione che hai per quello che fai, nel modo in cui lo fai, nel rispetto dell'ambiente, perché poi è la nostra casa. E noi ti ringraziamo perché ci hai fatto un po' sentire a casa, e anche con questo packaging, con questi pezzi di pizza, è come se tu fossi veduto proprio nelle nostre case a offrirci qualcosa di estremamente buono, come la pizza, che appunto fa parte
1: prodotto,
0: della...
1: Un prodotto, per questo dico io artigiani, un prodotto artigianale della nostra terra.
0: È un prodotto proprio delle nostre case, è qualcosa di buonissimo che ci cambia la serata, dai. Cioè, mangiare una buona pizza alla fine è sempre un momento di festa. E noi vogliamo festeggiare con te, dimenticando tutto quello che è triste, che sì, insomma, appartiene un po' alla vita di tutti, a momenti di gioia, a momenti di malinconia, ma in questo momento vogliamo festeggiare, sì, questo disco e i tuoi 30 anni di carriera.
1: Gli altri brani sono, diciamo, presenti su DistroKid, sono presenti su Spotify, il disco è interamente presente anche su YouTube. Per quanto riguarda la distribuzione digitale, è uscito il 15 maggio, però già da metà giugno si può trovare in vari negozi. Noi faremo delle presentazioni in giro del disco, oltre le date del tour. E
0: come stai preparando proprio la dimensione live? Cambieranno in qualche modo queste nuove canzoni una volta portate sul palco?
1: Sì, e questo con Max noi ci stiamo proprio divertendo a fare i brani nuovi, e proprio per questo, perché comunque siamo partiti con Reggaetta Morra e abbiamo portato questo spettacolo in giro per 3 anni, poi abbiamo avuto proprio l'esigenza. Infatti questa è anche una cosa che gli altri artisti non fanno: quando una formula funziona, vediamo artisti che portano lo spettacolo per tanto tempo uguale, invece noi siamo i primi che abbiamo esigenza a cercare di portare qualcosa di nuovo, perché se non ci emozioniamo noi per prima, secondo me
0: non riuscite a trasferirla neanche, sì, agli altri.
1: Sì, e quindi stiamo cercando di portare, stiamo preparando uno spettacolo, ovviamente con tutti i brani e anche i brani vecchi, ma soprattutto di suonare il disco nuovo. E ci sono già delle date che a breve spoileremo sui nostri canali social, sul mio canale social, che poi è semplicissimo, basta scrivere Pier Vito Crisù su Instagram, Facebook, TikTok. Ci saranno sia le date di presentazione, dove è possibile acquistare proprio fisicamente il disco, lo porteremo anche in vari negozi di musica, e poi ovviamente ai nostri concerti.
0: Allora, Grisù con Bouchard Mai. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live prosegue ora il suo viaggio nella nuova scena musicale napoletana con Michael Nigo, un interessante interprete la cui ricerca prende le mosse proprio dalla tradizione neomelodica. Nei suoi brani racconta l'amore, le relazioni con uno stile essenziale, lontano da ogni stereotipo, privilegiando autenticità, vulnerabilità e intensità emotiva. Michael fa parte di quell'universo culturale che da sempre rappresenta una Napoli inclusiva, capace di accogliere le differenze e le fragilità come parte della propria identità. In questa prospettiva si inserisce anche la collaborazione con Carmen Coccinella, figura simbolica della tradizione popolare napoletana legata al mondo dei femminilli. Più che una presa di posizione, questa collaborazione racconta una naturale apertura verso un'idea di umanità che riconosce valore alle persone nella loro autenticità e libertà di esprimersi. Oggi Michael Nigo è proiettato verso una nuova fase del suo percorso. Le sue composizioni infatti si stanno aprendo a sonorità jazz e a una scrittura più ricercata, con l'obiettivo di costruire un'identità musicale sempre più personale. Il suo lavoro racconta una generazione che cerca autenticità più che apparenze e dimostra come la tradizione possa rinnovarsi senza perdere la propria identità.
2: Vorrei fermare il tempo che ti sta portando via, ma non lo so ciò fa, ma tu mi dici addio.

0: E la voce che abbiamo ascoltato era quella di Michael Nego, il brano Tournammo Insieme, scritto da Gino Da Vinci. E abbiamo Michael Nego qui con noi in studio. Ciao, ben trovato, come stai?
1: Bene, bene, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi siamo molto felici, direttamente da Acropoli, poi nel cuore di Napoli, con questo cuore veramente potente, sentimentale, romantico, appassionato come quello di noi campani, no? C'è sempre quest'anima molto, diciamo anche molto soul in tutto quello che uno fa. Com'è nata la tua passione per la musica e per la canzone?
1: Io avevo 14 anni, cioè i padri dei miei fratelli avevano un piano bar. E io mi sono messo lì vicino e mi piaceva talmente cantare. E dopo ho detto vicino a mia mamma: mamma, io che sto voglio fare in da vita mia, voglio cantare. E mia mamma ha detto: vediamo quello che si può fare. Siamo andati a parlare con quelle sale discografiche che abbiamo trovato, ma niente.
0: Era molto difficile,
1: sì.
0: E come sei riuscito poi a realizzare il tuo sogno?
1: È andare avanti, cioè credere in te stesso. E portare sempre questa cosa della musica, la passione, perché la musica è come l'amore, cioè se non trasmetti niente
0: non arriva,
1: esatto.
0: Invece le emozioni devono partire prima di tutto da te e poi quando sono vere e autentiche sicuramente riescono a coinvolgere anche gli altri, e in questo tu sei stato bravissimo perché hai questo percorso che parte proprio dalla musica sentimentale napoletana, però so già che hai altri progetti in cantiere e stai evolvendo verso un'anima più jazz.
1: Esattamente, cioè sto preparando un lavoro discografico che prossimamente poi uscirà, dove racconta la mia identità, la mia anima, la mia vera storia.
0: Vorrei sapere quali sono le tue fonti di ispirazione. Di solito chi ascoltavi, che musica ti piace ascoltare?
1: A me piace molto ascoltare jazz, ma il mio grande maestro è James Senese, dove mi rispecchia molto.
0: È bellissimo, veramente lo ricordiamo tutti, veramente come un mostro sacro della musica, perché con quel sax ci ha regalato delle emozioni uniche e continua a regalarcele, perché io penso che tutta Napoli sia piena di James Senese, del suo essere anche rivoluzionario, di essere autentico, di essere fedele sempre a se stesso, di non avere mai paura di essere come sia, perché è molto importante non aver paura di mostrarsi per quel che si è. E io credo che in questo lui è sempre stato autentico e anche soprattutto di sentimenti forti, quelli di rimanere sempre legato ai propri affetti, ai propri amici, alla propria Milano, al proprio mondo. E tu vieni da Acropoli,
1: sì.
0: E però adesso vivi a Napoli.
1: Vivo a Napoli, a Milano.
0: A Milano anche tu. E come ti trovi? Che rapporto hai con Milano?
1: Un bellissimo rapporto, cioè come fossimo una famiglia.
0: A quanti anni sei arrivato a Milano?
1: Diciamo che sono 3 anni che sto a Milano.
0: E quindi e lì si sente molto anche il marchio di James Senese.
1: Sì, perché diciamo io mi rispecchio molto in James Senese, perché mia nonna, figlia di guerra, James Senese, figlio di guerra, cioè stiamo là.
0: E ma tu hai avuto la possibilità di conoscerlo?
1: No, purtroppo no. Ho conosciuto la famiglia di James Senese, che è una bellissima persona.
0: Sono, sì, una famiglia di persone molto unite.
1: E molto umili.
0: Che bello.
1: Da un cuore grande.
0: Io vorrei andare avanti e far ascoltare un altro tuo brano che è Prima Europe

0: insomma, questa, la passione alla fine ce la farò in qualche modo, ce la farò. Prima Rop sia mia di Michael Nego, il testo era di Enzo Di Domenico. Quando canti questa canzone cosa provi?
1: Provo dei sentimenti molto forti, l'amore, la passione che metto dentro a questo lavoro che faccio.
0: E quando ti è capitato anche nella vita, cioè essere così determinato nell'amore ma come anche nel lavoro e in tutto il resto, dire prima o dopo ce la farò?
1: Certo, mi è capitato tantissime volte.
0: Che come ti definiresti?
1: Combattivo, uno che combatte sempre.
0: E io penso che questo sia il segreto poi del successo, non basta, lo dico sempre, l'ho detto tantissime volte, non basta il talento soltanto, ci vuole proprio la forza di crederci, di essere perseveranti, di combattere, non abbattersi, perché come hai detto tu all'inizio le difficoltà sono tante.
1: Sì, ma pian piano dobbiamo riuscirci e fare amare da pubblico.
0: Benissimo, invece quest'anima jazz come l'hai scoperta?
1: Sempre tramite James, e ascoltavo molto James Brown e là mi è nata questa passione qua, i suoni.
0: Ci sono persone che ti sostengono in questo tuo progetto?
1: Sì, la mia produzione, la mia ragazza, i miei amici, loro stanno credendo molto in me.
0: E questo ti dà forza?
1: Questo mi dà forza di andare avanti e di credere sempre quello che fai, perché quello che faccio bisogna anche crederci.
0: Quando sogni e immagini il tuo futuro, come lo vedi?
1: Un futuro migliore, un futuro fatto pieno di musica, no? Perché la mia vita è fatta piena di musica, cioè io canto il pomeriggio, la sera, la notte, cioè ce l'ho proprio nel sangue questa voglia di cantare.
0: Che bello, è proprio nell'animo proprio partenopeo questa grande capacità di trasmettere le emozioni attraverso il canto, attraverso la voce. E io volevo chiederti anche se avevi già provato a suonare su un palco, con dei live, e qual era stata l'emozione ma anche il rapporto col pubblico.
1: Ma ancora devo arrivarci, spero che arriverò più presto possibile per dare emozione alla gente, per entrare anche nei cuori della gente.
0: E ascoltiamo un altro tuo brano che è in realtà nasce come un trio.
1: Sì.
0: Il trio con Carmen Coccinella, Mirko Primo, che si chiamano Napoli, Storie e Sentimento.
1: Sì.
0: Come ti ricordi proprio quando avete inciso questo brano?
1: Mi ricordo allora che stavamo a casa del maestro Enzo Di Domenico e stavamo dentro a questa sala discografica dove c'ero io, Carmen Coccinella e Mirko Primo.

0: che hanno come urgenza di uscire, di diventare musica.
1: Esattamente.
0: Io so che tra l'altro Napoli, storia e sentimento non è solo una canzone d'amore, ma è una canzone anche di storia che ricorda le quattro giornate di Napoli.
1: Sì, di verità. Cioè, praticamente negli anni indietro, quando è successo la guerra a Napoli, no? Abbiamo parlato delle quattro giornate anche per ricordare, perché attualmente oggi c'è la guerra e noi abbiamo portato questa novità.
0: In cui ricordiamolo, Napoli è stata una città molto orgogliosa perché è stata la prima e l'unica a liberarsi da sola dall'occupazione nazista in Italia. E in realtà qui anche la guerra è finita prima, perché noi poi sono arrivati anche gli americani, ma già i napoletani, tutto il popolo napoletano si era già liberato dall'oppressore e dall'invasore.
1: E devono anche ringraziare, secondo me, i Femminile, no?
0: Perché loro che hanno avuto un ruolo importantissimo.
1: Eh sì, hanno loro fermato questa guerra. E noi dobbiamo dire solo grazie.
0: Assolutamente, sono parte integrante importantissima della storia di Napoli, perché in realtà hanno sempre tenuto le connessioni con tutto il mondo, hanno sempre avuto anche il coraggio di essere forti, di manifestare la propria identità anche in momenti, adesso ormai è più facile, però pensiamo negli anni 40 non era tanto facile poter scegliere una propria identità, e loro l'hanno fatta sempre con molto coraggio, ma anche con grande cuore e generosità. E noi ti ringraziamo di averlo ricordato, ti ringraziamo di averci ricordato il grande James Senese. Ti ringraziamo e ti facciamo in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo con tanta determinazione.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te. E chiudiamo, ricordiamo, con Napoli, storie e sentimento. Michael Nego, Carmen Coccinella e Mirko Primo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: O să mă servă nu prec.
1: Și am avanul și pavetă.
0: Ua, Cleme, că e mezzanot.
1: E quando dopo mañana.
2: Liquida me in una tera in gava. È liquido, è liquido. Tengo un liquido in gava. Vi tenga a mimma. È liquida me in una tenga a mimma.
3: Buone voghe, Milma.
4: Milma.
3: Buone voghe, Milma.
2: È liquida Milma che tiene in capo. Tu tieni a Milma. È liquida Milma. Tiene un liquido in capo. Tiene a Milma. È liquida Milma.
3: Buone voghe, Milma.
4: Yeah.
3: Right, no, Pokemon, man.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

pronta, Maria, sono papà. Ti voglio fare gli auguri, figlia mia. E che passa per guardare in luce come quando mi guardassi la prima volta. Tu stivi arraugliato in un scialla per recitare una chiesa abbandonata. E io ti portai con me e ti detto nome mio. Sono passata vent'anni, Maria, e oggi tu vai a sposare.

L'esigenza di starti vicino è più grande ogni giorno che passa, e mi ritrovo

occhi argelli come quando sciocca la montagna, occhi che aspetta, occhi che non cagna, occhi che sanguinano che ha tanto, occhi era morto, occhi era brigante.

Costituzione della Repubblica Italiana. Principi fondamentali. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quando e quando fu la spira venne a capo tu gude fa tu cupia ma canna fa che ste roba brevettata con la riulà con la riulì non c'è che fa anna sparì questi ricci che mentre tu a palla non sa

0: here. Maybe.
1: Stage money.

0: un italiano nero.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Amore, amore, mi aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore. Viaggia nella testa e non c'è una ragione.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé. E intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza

ma niente di meno dice che per andare sulla luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E mentre il mondo dorme io rimango qui a sognare di te, a sentirti in me. La luna mi osserva, sai che sei qui, in ogni respiro, in ogni canto per te, come stretto nel

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sove come un scemo. Ma mi scassate in mano a forza stringere. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancare obiettivo, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te maratassi sta con te.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ja. Edim gaçava. Quan sera.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dove vai? E dove vai? Poi ti impasticchi, ti consumi il cuore a spicchi, per raggiungere un orgasmo cosa fai? E cosa fai?
1: Ore 16.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
3: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Claudia Marie. Oh, se non ti fai sentire, manca una volta al telefono.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un artista che da oltre 30 anni porta avanti un percorso musicale coerente, autentico e profondamente legato alla sua terra, mescolando folk, reggae e canzoni d'autore con un forte impegno sociale e ambientale. Sarà con noi Piervito De Rosa, conosciuto dal pubblico come Grisù, che ci presenta il suo ultimo progetto discografico che si chiama Musica a pezzi. Si tratta di un lavoro speciale nato per celebrare 3 decenni di carriera che raccoglie alcuni dei brani più significativi del suo percorso insieme a nuove canzoni capaci di raccontare non solo l'evoluzione della sua musica ma anche quella della società in cui viviamo. Ad anticipare l'album, il singolo Show Show, un brano dalle sonorità reggae che riprende un'antica espressione della tradizione napoletana utilizzata per allontanare le energie negative e le malelingue. Un messaggio di leggerezza, però solo in apparenza, perché dietro quel ritornello si nasconde un invito a liberarsi di tutto ciò che ostacola il nostro cammino. Musica a pezzi però è anche molto di più, è un diario personale nel quale Grisù sceglie di raccontarsi senza alcun filtro, condividendo le prove che la vita gli ha posto davanti negli ultimi anni, la malattia, la separazione, la paura e l'attesa. Esperienze che diventano musica e si trasformano in un messaggio universale di speranza, di rispetto per l'ambiente, per gli animali e le persone più fragili.

0: Oggi abbiamo il piacere di avere in studio Grisù all'anagrafe Pier Vito De Rosa per parlare del suo ultimo disco, Musica a Pezzi. Ciao Pier Vito, benvenuto, grazie di essere qui con noi e di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Francesca e grazie dell'invito ovviamente.
0: In realtà non siamo solo con te, ma siamo anche con Massimiliano D'Alessandro, che ha arrangiato quasi tutti i brani del disco, che è qui con noi per la prima volta. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo subito da questo disco che è veramente esplosivo, è stato anticipato dal singolo Sho Sho, che praticamente è quasi un riprodurre alcune caratteristiche proprio anche fonetiche della tradizione napoletana, un po' apotropaica, questa capacità anche di scacciare il malocchio, quindi fare piazza pulita per l'uscita di questo nuovo disco a tutte le influenze negative per aprirsi invece ad un brano potente che, come il tuo solito, un po' fonde il folk con il reggae, no?
1: Praticamente mia mamma è campana, è napoletana e mia nonna lo stesso, quindi io sono cresciuto con queste pratiche, diciamo. Quando ero piccolo mi ricordo sempre che appena, diciamo, dicevo c'ho un mal di testa, mia mamma subito diceva vieni qua, ti faccio gli occhi. Allora mi ricordo con questo piatto, con queste formule. Ovviamente c'è un grande potere nelle parole e quindi ho voluto fare un omaggio a tutto ciò che è la scaramanzia, perché noi del sud soprattutto siamo scaramantici, e come dall'opera di Peppino dice non è vero, o Peppino De Filippo, che era un'opera teatrale, dice non è vero, ma ci credo. Quindi anche io, perché poi la cosa bella era che quando poi c'era questa pratica di questo piatto del malocchio fatto con la forbice, col coltello, no? Magicamente il mal di testa mi passava. Non so, forse era, non lo so, pure l'emozione, oppure non lo so, poteva essere anche una suggestione, però poi mi passava.
0: Ma sicuramente poi le mamme hanno sempre questo potere taumaturgico, no? A volte basta che ti mettono la mano sulla testa, sulla pancina, se un dolore.
1: Diceva, mia mamma diceva sempre: su tutti i film. Diceva: mamma, dove stanno tutti questi film, capito?
0: Certo, cioè, noi abbiamo questa credenza a volte che ci possono mettere gli occhi addosso, no?
1: Le energie negative. Le energie negative, io ci credo, perché noi siamo fatti di energia.
0: Però io penso che le energie positive siano più forti. Se noi ci crediamo, il bene alla fine vince sempre, in qualche modo.
1: Sicuramente. Noi siamo portatori di energia positiva.
0: Assolutamente, la tua musica lo è proprio in maniera totale, totalizzante. Ogni cosa che fai ha questa grande energia propulsiva di portatore, appunto, di messaggi positivi. Ma com'è nato proprio questo progetto? So che non è stato un anno facile, però è stato un anno di maturazione, di punti fermi, di voglia di ricominciare. E poi a volte, appunto, bisogna un attimo fermarsi per capire dove siamo, per poter partire con una grinta ancora maggiore e con un'energia formidabile.
1: Allora, quest'anno sono giusto 30 anni di attività musicale. Ho iniziato nel 1996, non c'erano i social, era un altro tipo di mondo. La musica si evolve in base alla società, quindi come cambia la società, così cambia anche la musica. Quest'anno, sì, come hai detto tu, è stato un anno difficile e per me la musica è stato un rifugio come sempre, e quindi anche una necessità soprattutto di raccontare delle cose anche personali, quindi la caduta, la malattia, tanti risvolti personali, l'amore. Chi pensa che nel mio disco possa ascoltare la lista della spesa, come ultimamente si fa, oppure la lista delle marche, dove molti colleghi fanno, diciamo, questo utilizzo di rime, può rimanere un po' deluso, perché è molto reale. Anche nella scelta, diciamo, del ritorno al ragamuffin, al reggae, e ovviamente anche al reggae tamurra, ci sono dei brani dove c'è molto l'influenza del tamburello, della tamburra, dei suoni, diciamo, prettamente tradizionali, perché sono convinto che la tradizione non muore grazie all'innovazione. Se c'è innovazione, continua la tradizione.
0: Se parliamo di Tamorra, di tamburelli, di folk, ti viene subito in mente anche un senso di festa. E in realtà questo disco chiude un cerchio e festeggia anche, ricordiamolo, i tuoi 30 anni di carriera. Quindi è un disco che rappresenta un'elaborazione di quelle che possono essere anche state le delusioni della tua vita, ma soprattutto è un disco che porta questa grande voglia di festeggiare e di aprire un altro capitolo della tua esistenza.
2: Sono di una famiglia, tuo padre era operaia, faticava sempre e a casa non c'esteva mai. Invece mamma faceva sulla servizia, la vita tutta per figlia,

0: E questa invece era Musica a pezzi, il brano proprio che dà il titolo a tutto l'album, che ha anche un packaging molto particolare, vero, sì. Piervito?
1: Allora, ho scelto il packaging del cartone della pizza proprio quello là originale, un pezzo di pizza. E il cartone è riciclato, questo ci tengo a dire, perché comunque restiamo sempre nel tema della cura ambientale, perché all'interno del disco comunque abbiamo scelto di tenere presente il brano con Anthony Johnson, che comunque è una grande anche
0: stare internazionale,
1: sì, internazionale
0: proprio.
1: Anche se è uscito prima, abbiamo fatto comunque una raccolta di brani vecchi, ma ci sono molti brani nuovi.
0: E comunque tu sei sempre stato molto attivo nell'ambito del rispetto dell'ambiente, l'ecologia è sempre un tema che ti ha toccato profondamente. Allora, non abbiamo in studio soltanto Grisù, con cui stiamo parlando e raccontando del suo disco, ma abbiamo anche la fortuna di avere con noi Massimiliano D'Alessandro, che lo ha prodotto. E ascoltando i brani si nota proprio un'evoluzione netta del sound. Come avete lavorato in studio per raggiungere proprio questa nuova identità musicale?
2: Beh, la mia fortuna è stata che conosco Piervito da tantissimi anni, quindi conosco tanti i suoi brani. Nel momento in cui abbiamo iniziato a produrre, da subito c'è stato uno scambio eco, cioè lui mi faceva ascoltare delle bozze, ok? Perché è come una tela che già aveva dei colori. Io avevo delle idee che gli ho sottoposto, che gli ho proposto, e si è creata, diciamo, subito una connessione a due, per cui le cose sono venute in modo molto facile. La mia missione qual è stata? Sicuramente quella di donare all'album un suono che sia moderno, ma che abbia anche molti inserti della tradizione. Ci sono molti riff che richiamano melodie popolari, ci sono tanti inserti di percussioni realizzate da musicisti campani, ottimi musicisti, e quindi fondere il tutto affinché questa musica che abbiamo creato sia tendente, rispetti sia la tradizione reggae di Piervito e il percorso di questi anni passati, ma che integri anche la nostra tradizione in chiave sonora un attimino moderna.
0: È molto importante, soprattutto in un'epoca di globalizzazione, avere ben presenti le radici da cui veniamo, proprio perché il confronto con gli altri, con le altre tendenze, le altre popolazioni, le altre culture, diventi veramente uno scambio e non invece una dispersione e confusione. Quando ognuno conosce bene le proprie radici e le proprie tradizioni, sa, ha i piedi piantati ben per terra, e quindi, giusto, diciamo, si può creare veramente quello scambio da cui nasce la dialettica e nasce un'evoluzione, chiaramente.
2: Giustissimo, la cosa che più ci fa piacere è che questa cosa anche altri artisti nel panorama nazionale stanno facendo questa cosa, ovvero proteggere la tradizione, ovviamente rendendola radiofonica, e questa è una cosa molto importante. Speriamo che questo disco ci siano tutte queste sensazioni all'ascoltatore, dai.
0: Io sinceramente l'ho avvertito e penso che come me lo possano percepire anche tutti gli ascoltatori. Tra l'altro lavorate tantissimo anche con le scuole, con gli studenti, e quindi il vostro è un lavoro, è un di militanza, non solamente di realizzazione della musica, ma di far sì che questa musica già dal basso, già dai ragazzini, possano approcciarvi con un modo diverso, creativo, perché musica è soprattutto creatività ed ha delle grandissime potenzialità se sviluppata fin dai primi anni e fin nelle scuole. Sarebbe anche importante fare un lavoro molto più impegnativo con gli studenti, e voi lo state facendo, vero Grisù?
1: Allora sì, con Massimo, che da anni lavora al Ciffoni Film Festival, è un formatore con questo progetto Suoni e Visioni, diciamo, ma è coinvolto in questo progetto bellissimo, e come dici tu, è una questione di resistenza, di militanza, l'approccio quotidiano nelle scuole elementari, quindi con i ragazzini che saranno gli uomini e le donne del futuro, e quindi parlare di musica, quella vera. E quindi all'interno di questo progetto, oltre che si parla anche di cinema, del doppiaggio, la scelta dei suoni, la scelta delle immagini, anche le sensazioni, cercare di insegnargli che qual è l'emozione che poi puoi, diciamo, sentire quando vedi un'opera o vedi un'immagine o vedi un video, e poi quell'emozione tu la trasformi in musica, in parole, e poi ovviamente poi l'arte più bella, che è quella del cinema, che racchiude tutte le arti, la fotografia, il doppiaggio, qui
0: far vedere che poi sonore, certo.
1: può vedi direttamente il risultato finale, e sono loro i protagonisti, non sono dei contenitori. Quindi per noi, quando torniamo da questo lavoro, che può essere anche un lavoro, cioè, alcune volte anche impegnativo, anche fisico e mentale, è molto bello, perché per esempio siamo l'ultima volta che abbiamo fatto un corso, settimana scorsa, un bambino ha chiesto maestro, mi volete far cantare la vostra canzone? Massimo ha iniziato a suonare con la batteria elettronica, ha portato il ritmo di Show Show, io l'ho cantato live, e dopo due ore, quando è uscito il video, c'è il commento di questo bambino: bellissima maestro, cioè,
0: emozionante. Quindi, questo quando vedi che le cose arrivano veramente.
1: Mi permetto di fare una tua citazione che hai detto tu prima, Francesca, quando stavamo prima: noi mettiamo dei semi.
0: È proprio così.
1: È una cosa bellissima, e noi siamo orgogliosi. Mi emoziona questa cosa, anche più dei live alcune volte.

0: E questo era Figli di una rete. E abbiamo detto che la musica sta cambiando tanto, non è facile sempre stare dietro ai continui cambiamenti, alle continue innovazioni, al continuo diverso modo di fruire e di vivere la musica. Però questo brano, da una parte, vuole smuovere qualche cosa, vuole riportare sì. Le coscienze ad un punto.
1: È una riflessione.
0: A una riflessione, ad un punto centro, un punto di equilibrio.
1: La musica non ha la capacità né di fermare le guerre né di cambiare le cose, è solo una capacità, quella di far riflettere. Quindi il nostro messaggio è cercare di far capire. L'utilizzo sfrenato dei social non porta a nulla, quindi come tutte le cose è un mezzo e deve essere usato bene.
0: E questo stai dando un messaggio molto importante anche per tutti i giovani che ti ascoltano, per tutti quelli che vogliono fare musica. Non spaventatevi davanti o non arrendetevi davanti ai numeri, perché quello che voi state trasmettendo è parte della vostra anima, delle vostre emozioni, e quelle sono sacrosante, nessuno ve le può togliere, hanno un valore immenso, e credete in ciò che fate. Io penso che questo sia il messaggio più importante che oggi anche vi sta dando Grisù con questo suo disco e con questo suo mondo di lavorare, di approcciare proprio il mercato musicale. E anche il fatto di musica a pezzi, vero Grisù, è una sorta di provocazione, certo. Questo titolo, non facciamo una pezza, è una cosa unica insieme, collegata direttamente al vostro cuore e alla vostra anima, sì. Quindi fatevi sentire perché, per ciò che siete, la vostra autenticità.
1: Io dico sempre che noi dobbiamo dare alla musica, invece ultimamente noi, le persone tendono sempre a prendere per dare poco, invece noi dobbiamo dare.
0: E gioiosamente, festosamente, perché questo appunto, questo disco è una festa. Adesso noi stiamo parlando di tematiche importanti, però a volte si possono affrontare le tematiche importanti, sì. Proprio anche ridendo, anzi sono la maniera migliore per fare veicolare i messaggi.
1: Il segreto è quello. La musica è leggera, le parole sono pesanti.
2: Ci sono dei brani, nel caso di un brano che non ho composto io, ha composto Pier Vito, dove c'è Anthony Johnson. Quello per me è un brano che è un evergreen, perché già il titolo Save the Planet è un brano internazionale che può andare bene oggi, può andare bene fra 10 anni, può andare bene fra 15, perché il messaggio è veramente puro, è un messaggio veramente serio.
0: Infatti, Save the Planet, salviamo il nostro pianeta, salviamolo con la musica, salviamolo con le emozioni, con le cose vere, ma salviamolo col nostro impegno quotidiano per fare sempre

0: Invece, Bugiardo Mike, com'è nato questo brano che stiamo per ascoltare?
1: È una riflessione profonda sull'amore, ovviamente tratto da una storia vera. E, diciamo, che poi ho voluto mettere a nudo il cuore, perché comunque parla di, diciamo, anche di una relazione che è terminata dopo 20 anni mia, e quindi solitamente io sono stato sempre un po' restio a parlare
0: di te, cioè c'è un certo pudore di parlare, sì, per parlare delle cose, sì, personali.
1: Sì, è più facile parlare di argomenti, diciamo, tipo
0: universali,
1: personali. Invece questa volta ho voluto essere vero. Bouchard Mai, lo dice stesso il titolo, dice, il sincero Sam Bouchard Mai.
0: E noi lo ascoltiamo, perché poi è vero che qualcosa di intimo appartiene alla tua vita, però forse sono, a volte sono delusioni, ferite che hanno attraversato un po' la vita di tutti, sì, e quindi tutti si possono riconoscere anche in questo tuo brano. E noi ti ringraziamo, perché so che non è facile mettersi a nudo e raccontare qualcosa di estremamente personale, e soprattutto raccontare le nostre fragilità. Però per questo noi ti ringraziamo ancora di più.
1: Grazie a te.
0: E ti ringraziamo di questo disco, dell'attenzione che hai per quello che fai, nel modo in cui lo fai, nel rispetto dell'ambiente, perché poi è la nostra casa. E noi ti ringraziamo perché ci hai fatto un po' sentire a casa, e anche con questo packaging, con questi pezzi di pizza, è come se tu fossi veduto proprio nelle nostre case, offrirci qualcosa di estremamente buono come la pizza, che appunto fa parte
1: prodotto,
0: della...
1: Un prodotto, per questo dico io artigiani, un prodotto artigianale della nostra terra.
0: È un prodotto proprio delle nostre case, è qualcosa di buonissimo che ci cambia la serata, dai. Cioè, mangiare una buona pizza alla fine è sempre un momento di festa. E noi vogliamo festeggiare con te, dimenticando tutto quello che è triste, che sì, insomma, appartiene un po' alla vita di tutti, a momenti di gioia, a momenti di malinconia, ma in questo momento vogliamo festeggiare, sì, questo disco e i tuoi 30 anni di carriera.
1: Gli altri brani sono, diciamo, presenti su DistroKid, sono presenti su Spotify, il disco è interamente presente anche su YouTube. Per quanto riguarda la distribuzione digitale, è uscito il 15 maggio, però già da metà giugno si può trovare in vari negozi. Noi faremo delle presentazioni in giro del disco, oltre le date del tour. E
0: come stai preparando proprio la dimensione live? Cambieranno in qualche modo queste nuove canzoni una volta portate sul palco?
1: Sì, questo con Max noi ci stiamo proprio divertendo a fare i brani nuovi, è proprio per questo, perché comunque siamo partiti con Reggaetta Morra e abbiamo portato questo spettacolo in giro per 3 anni, poi abbiamo avuto proprio l'esigenza. Infatti questa è anche una cosa che gli altri artisti non fanno: quando una formula funziona, vediamo artisti che portano lo spettacolo per tanto tempo uguale, invece noi siamo i primi che abbiamo esigenza a cercare di portare qualcosa di nuovo, perché se non ci emozioniamo noi per prima, secondo me
0: non riuscite a trasferirla neanche, sì, agli altri.
1: Sì, e quindi stiamo cercando di portare, stiamo preparando uno spettacolo, ovviamente con tutti i brani e anche i brani vecchi, ma soprattutto suonare il disco nuovo. E ci sono già delle date che a breve spoileremo sui nostri canali social, sul mio canale social, che poi è semplicissimo, basta scrivere Pier Vito Crisù su Instagram, Facebook, TikTok. Ci saranno sia le date di presentazione, dove è possibile acquistare proprio fisicamente il disco, lo porteremo anche in vari negozi di musica, e poi ovviamente ai nostri concerti.
0: Allora, Grisù con Bouchard Mai. Grazie, grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live prosegue ora il suo viaggio nella nuova scena musicale napoletana con Michael Nigo, un interessante interprete la cui ricerca prende le mosse proprio dalla tradizione neomelodica. Nei suoi brani racconta l'amore, le relazioni con uno stile essenziale, lontano da ogni stereotipo, privilegiando autenticità, vulnerabilità e intensità emotiva. Michael fa parte di quell'universo culturale che da sempre rappresenta una Napoli inclusiva, capace di accogliere le differenze e le fragilità come parte della propria identità. In questa prospettiva si inserisce anche la collaborazione con Carmen Coccinella, figura simbolica della tradizione popolare napoletana legata al mondo dei femminilli. Più che una presa di posizione, questa collaborazione racconta una naturale apertura verso un'idea di umanità che riconosce valore alle persone nella loro autenticità e libertà di esprimersi. Oggi Michael Nigo è proiettato verso una nuova fase del suo percorso. Le sue composizioni infatti si stanno aprendo a sonorità jazz e a una scrittura più ricercata, con l'obiettivo di costruire un'identità musicale sempre più personale. Il suo lavoro racconta una generazione che cerca autenticità più che apparenze e dimostra come la tradizione possa rinnovarsi senza perdere la propria identità.
2: Vorrei fermare il tempo che ti sta portando via, ma non lo so ciò fa, ma tu mi dici addio.

0: E la voce che abbiamo ascoltato era quella di Michael Nego, il brano Tournamo Insieme, scritto da Gino Da Vinci. E abbiamo Michael Nego qui con noi in studio. Ciao, ben trovato, come stai?
1: Bene, bene, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi siamo molto felici, direttamente da Acropoli, poi nel cuore di Napoli, con questo cuore veramente potente, sentimentale, romantico, appassionato come quello di noi campani, no? C'è sempre quest'anima molto, diciamo anche molto soul in tutto quello che uno fa. Com'è nata la tua passione per la musica e per la canzone?
1: Io avevo 14 anni, cioè i padri dei miei fratelli avevano un piano bar e io mi sono messo lì vicino e mi piaceva talmente cantare, e dopo ho detto vicino a mia mamma: mamma, io che sto voglio fare in da vita mia, voglio cantare. E mia mamma ha detto: vediamo quello che si può fare. Siamo andati a parlare con quelle sale discografiche, abbiamo trovato, ma niente.
0: Era molto difficile,
1: sì.
0: E come sei riuscito poi a realizzare il tuo sogno?
1: È andare avanti, cioè credere in te stesso e portare sempre questa cosa della musica, la passione, perché la musica è come l'amore, cioè se non trasmetti niente
0: non arriva. Invece esatto, le emozioni devono partire prima di tutto da te, e poi quando sono vere e autentiche sicuramente riescono a coinvolgere anche gli altri. E in questo tu sei stato bravissimo, perché hai questo percorso che parte proprio dalla musica sentimentale napoletana, però sai, so già che hai altri progetti in cantiere e stai evolvendo verso un'anima più jazz.
1: Esattamente, cioè sto preparando un lavoro discografico che prossimamente poi uscirà, dove racconta la mia identità, la mia anima, la mia vera storia.
0: Vorrei sapere quali sono le tue fonti di ispirazione. Di solito chi ascoltavi, che musica ti piace ascoltare?
1: A me piace molto ascoltare jazz, ma il mio grande maestro è James Senese, dove mi rispecchia molto.
0: È bellissimo, veramente lo ricordiamo tutti, veramente come un mostro sacro della musica, perché con quel sax ci ha regalato delle emozioni uniche e continua a regalarcele, perché io penso che tutta Napoli sia piena di James Senese, del suo essere anche rivoluzionario, di essere autentico, di essere fedele sempre a se stesso, di non avere mai paura di essere come sia, perché è molto importante non aver paura di mostrarsi per quel che si è. E io credo che in questo lui è sempre stato autentico, e anche soprattutto di sentimenti forti, quelli di rimanere sempre legato ai propri affetti, ai propri amici, alla propria Miano, al proprio mondo. E tu vieni da Acropoli?
1: Sì.
0: E però adesso vivi a Napoli?
1: Vivo a Napoli, a Miano.
0: A Miano anche tu. E come ti trovi? Che rapporto hai con Miano?
1: Un bellissimo rapporto, cioè come fossimo una famiglia.
0: A quanti anni sei arrivato a Miano?
1: Diciamo che sono 3 anni che sto a Miano.
0: E quindi e lì si sente molto anche il marchio di James Senese.
1: Sì, perché diciamo io mi rispecchio molto in James Senese, perché mia nonna, figlia di guerra, James Senese, figlio di guerra, cioè stiamo là.
0: E ma tu hai avuto la possibilità di conoscerlo?
1: No, purtroppo no. Ho conosciuto la famiglia di James Senese, che è una bellissima persona.
0: Sì, è una famiglia di persone molto unite.
1: E molto umili.
0: Che bello.
1: Da un cuore grande.
0: Io vorrei andare avanti e far ascoltare un altro tuo brano, che è Prima Europe

0: insomma, questa, la passione alla fine ce la farò in qualche modo, ce la farò. Prima Rop sia mia di Michael Nego, il testo era di Enzo Di Domenico. Quando canti questa canzone cosa provi?
1: Provo dei sentimenti molto forti, è l'amore, la passione che metto dentro a questo lavoro che faccio.
0: E quando ti è capitato anche nella vita, cioè essere così determinato nell'amore ma come anche nel lavoro e in tutto il resto, dire prima o dopo ce la farò?
1: Certo, mi è capitato tantissime volte.
0: Che come ti definiresti?
1: Combattivo, uno che combatte sempre.
0: E io penso che questo sia il segreto poi del successo, non basta, lo dico sempre, l'ho detto tantissime volte, non basta il talento soltanto, ci vuole proprio la forza di crederci, di essere perseveranti, di combattere, non abbattersi, perché come hai detto tu all'inizio le difficoltà sono tante.
1: Sì, ma pian piano dobbiamo riuscirci e fare amare da pubblico.
0: Benissimo, invece quest'anima jazz come l'hai scoperta?
1: Sempre tramite James, e ascoltavo molto James Brown e là mi è nata questa passione qua, i suoni.
0: Ci sono persone che ti sostengono in questo tuo progetto?
1: Sì, la mia produzione, la mia ragazza, i miei amici, loro stanno credendo molto in me.
0: E questo ti dà forza?
1: Questo mi dà forza di andare avanti e di credere sempre quello che fai, perché quello che faccio bisogna anche crederci.
0: Quando sogni e immagini il tuo futuro, come lo vedi?
1: Un futuro migliore, un futuro fatto pieno di musica, no? Perché la mia vita è fatta piena di musica. Cioè io canto il pomeriggio, la sera, la notte, cioè ce l'ho proprio nel sangue questa voglia di cantare.
0: Che bello, è proprio nell'animo proprio partenopeo questa grande capacità di trasmettere le emozioni attraverso il canto, attraverso la voce. E io volevo chiederti anche se avevi già provato a suonare su un palco, con dei live, e qual era stata l'emozione ma anche il rapporto col pubblico.
1: Ma ancora devo arrivarci, spero che arriverò più presto possibile per dare emozione alla gente, per entrare anche nei cuori della gente.
0: E ascoltiamo un altro tuo brano che è in realtà nasce come un trio.
1: Sì.
0: Il trio con Carmen Coccinella, Mirko Primo, che si chiamano Napoli, Storie e Sentimento.
1: Sì.
0: Come ti ricordi proprio quando avete inciso questo brano?
1: Mi ricordo allora che stavamo a casa del maestro Enzo Di Domenico e stavamo dentro a questa sala discografica dove c'ero io, Carmen Coccinella e Mirko Primo. È il maestro. È una bella esperienza dove anche il maestro ha creduto tanto in noi. È nata questa canzone qua che si chiama Napoli, Storie e Sentimenti.
0: È nata subito, cioè
1: sì.
0: Nel senso, sono quelle cose che nascono quasi per magia. Ci sono brani che richiedono tanto tempo e altri che hanno come urgenza di uscire, di diventare musica.
1: Esattamente.
0: Io so che tra l'altro Napoli, Storie e Sentimento non è solo una canzone d'amore, ma è una canzone anche di storia che ricorda le quattro giornate di Napoli.
1: Sì, di verità. Cioè, praticamente negli anni indietro, quando è successo la guerra a Napoli, no? Abbiamo parlato delle quattro giornate anche per ricordare, perché attualmente oggi c'è la guerra e noi abbiamo portato questa novità.
0: In cui ricordiamolo, Napoli è stata una città molto orgogliosa perché è stata la prima, è l'unica a liberarsi da sola dall'occupazione nazista in Italia, e in realtà qui anche la guerra è finita prima, perché noi poi sono arrivati anche gli americani, ma già i napoletani, tutto il popolo napoletano si era già liberato dall'oppressore e dall'invasore.
1: E devono anche ringraziare secondo me i Femminil, no? Perché loro che
0: hanno avuto un ruolo importantissimo.
1: Eh sì, hanno loro fermato questa guerra e noi dobbiamo dire solo grazie.
0: Assolutamente, sono parte integrante importantissima della storia di Napoli, perché in realtà hanno sempre tenuto le connessioni con tutto il mondo, hanno sempre avuto anche il coraggio di essere forti, di manifestare la propria identità anche in momenti, adesso ormai è più facile, però pensiamo negli anni 40 non era tanto facile poter scegliere una propria identità, e loro l'hanno fatta sempre con molto coraggio ma anche con grande cuore e generosità. E noi ti ringraziamo di averlo ricordato, ti ringraziamo di averci ricordato il grande James Senese, ti ringraziamo e ti facciamo un in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo con tanta determinazione.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, e chiudiamo, ricordiamo, con Napoli, storie e sentimento. Michael Nego, Carmen Coccinella e Mirko Primo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

sta passando pure un santo in processione, spanna fuori che la coperta di sede.

0: mo che stucchie vanno a chiagnere.
1: È fatta tu questa.
0: Non so per te, non si per me.
1: Guarda, io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
1: Io guarda, indaga perché fa più o meno così, ma si ricorda, fa.

0: confusión, però
1: non male.
2: RAI, Radio Live, Napoli.

in da sta vita disperata. Già da quando ero guagliona, che ero sempre innamorata, senza sordere in da sacca, ma co cuore in da scarpa, camminando.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tre russeggia sommino, fore balcone matardeia. Uomana, femmana, vecchia, guagliuna che sapevano la storia malamente, e guagliuna che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano a

ma qua ti darre mandolino. O 28 settembre 43, po vomere e po silga, per Fontanelli o Ponte a Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugniz cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapere la libertà. Libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertare la pecora e do lupo. Bisogna libertare l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole. Semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare cent'anni la zaruna e la zarunata, Franceschiella e Francescallata.

0: pagina tutto con stessa nom, dignità. Napoli non ti scordà, Napoli non ti scordà.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

non basta, bisogna avere sempre sigarette di scorta. È un buco proprio al centro del petto, grande quel poco che serva, perché l'altro ci appoggi ben intero.

muove le mani come a me piace si faccia. Io non so se le hanno scritto canzoni facendole credere questo, che l'amore non basta.

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo, mi perdo.

senti, un giovine picciotto un aiuto, ne l'avemo i sari, no, no.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di Rai Play Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fussi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
4: Io ringrazio voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è La Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, chiaro, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia la loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
11: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.
12: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

parla senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormento, poi ci penso tempo.

Vai, Roberto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

con soltanto 30.000 lire al mese. Dite un po' com'ha già fa. Quando prendo lo stipendio vi assicuro che è assai duro il mio destino. Tra le tante trattenute, tasse, quinte e contributo, non mi resta niente più. Ah, ah, come faccio?

La coppa se già zombe dice, ma chi è? Quando passa mi fai venire mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto originata.

0: La coppa seggia zomba e dice, ma chi è? Quando passa mi fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizie te va sa. Si inacupate e tutto vicinate, sospira e fa.
1: Oh.
0: Sei una bontà.
1: Oh.
0: Sei una bontà.
1: Oh.
0: Sei una bontà.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la. Ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata. Ma che

0: Eh già, che disdetta, se avessi una trombetta potrei ricominciare.
1: Ah sì?
0: Eh già, non capite, vuol sentir la serenata per non farla addormentata. Ha bevuto 6 caffè?
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corte si sono rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: Eh già,

0: Ah sì?
1: Già!
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Colui che mi starà una colpa che non tengo. Tu ti fermate e poi fermate pure il tempo. E non dormiendo, eri già femmina, prima essere femmina. Era già persa prima di perdere, sapeva leggere. Da luce di una rubulezza mi ha affrontato. Tra marchiviato, forzaggi sullo peggiorato. Crescere insieme rende difficile, a sta lontano. Da veste che la dolcezza piccerina.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora Abbonanami l'amor. Versi di Iovino, musica di festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

Son candide, cacciava, belli papà, e appartengo all'ottocento, mamma va contro vento, ma però, quella che facita mo, non mi piace, c'è la verità, preferisco amore.

Non vacchi un zie mamma, a figlio da passeggiare, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma,

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: casa venia brunita, noi poveri napoletani che non siamo abituati, ci fa male, licenza poetica.
1: In Svizzera hanno tolto la tassa sulla casa.
0: Le case non ce l'abbiamo, ma le tasse le paghiamo.
1: Quando gli americani se ne saranno andati,
0: noi mangiamo bomba a mano, camionette e carro armato.
1: Si sa, la bomba atomica è un'arma micidiale.
0: E ci frega, noi ci abbiamo le sigarette Monital.

că mă lăsa eu, doletești poți. O barruciană șpetă din acel.

ma ci sta proprio al riguardo un proverbio che assai fine. Quando va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino, e una sera sul più bello mentre faccio menestrello.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Ai nostri cuori, forgiati con penuria di stelle, non più bagliori di lame, coltelli, fucili. Avrai il clamore delle fisarmoniche, avrai ogni dolcezza tramutata in bosco. Ogni distanza sarà una pausa lieve, ogni pietra un preludio di montagne, ogni cortile certezza di un ballo. Avrai parole alte come trombe e forti come il toro scampato alla corrida. La terra avrà il tuo passo di rumbera, giovane rumbera,

che sarai già stata incudine dei prati ed albero del ferro.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

pura vienda, non fa differenza là, tutto è parte di una santa pacienza, parlamo sempre villaggio globale, per arrivare una mesa fascia di nala, ma ecco il terreno come fosse un cane, chi sta inda, chi sta fuori, ma tanto vienda, non fa differenza, giù, sha inda, fuori e mi esagenda.

niente, passo sotto il porto senza passaporto. Paroto. Passo per tutte le parti, passo sotto il porto senza passaporto. Paroto.